0: testa, il nome, ma la testa sarà vostra parente. Alla lontana un po'. Vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando di vederla, quando